0: 作反啊！你系咪喺出边搞搞震？
1: 你黐线噶，我先冇你咁污糟啊！不知廉耻，
0: 仲驳我嘴添啊！我今日一定要好好地教训你先啦！
1: 嚟啊嚟啊，你嚟啊嚟！我唔怕你，我唔怕你，我都忍得你耐啊！我今日我系咁。